non più avrà quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più andrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girare.